0: 산날라 거목라 고향 기랑양을 들리
1: 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
0: 들들리
1: 오 금목라 고항.

0: Dina, ni bo dang a chi la da sir dang a chi adu ya.
1: A chi na? Ge chi gu ma la a chi zi da sir a. Ma ma zi ma ruk an na. Ma sir a ipa ma la ma sik pa chung zi a chi zi la. Anu sungu liu a sir sung jang li jang peri a chi zi la. Iba jagi a sin nuk tamang nung ta shi a ga zi a go. A sir bu anu ku nung protein a kat pa chung zi ka bo sa a chi zi la. Ta di shi zi a ge. In Zika, Mesira, Angu, Anshi, Idemia Dong Dibang.
2: How not?
1: That's your one, the Mang Mirkba,